0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:35 minutos.
2: Son las 3:35 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975. Meno male.

0: miss me.
1: Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno, un saluto dalla redazione. In primo piano un nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo. A stretto giro arriva la replica di Meloni che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, detto Meloni. Risale intanto la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver chiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. In Italia, per la cronaca, schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video e ha riso mentre le giovani erano sull'asfalto. Il calcio in chiusura ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston, che le consente di scalzarla in testa al girone riscattando il 2-2 iniziale col Giappone. La Germania ribalta la Costa d'Avorio ed è ai sedicesimi. Il match finisce 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose.

0: Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei successi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo attacco di Trump a Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier. Intanto il vicepresidente americano Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran. Ieri bloccata nuovamente la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti. Rientrerà mercoledì in Italia la salma di Sara Ceccantini, morta a Mykonos in un incidente stradale. Sabato 20 giugno si sarebbe dovuta sposare con il compagno in Valdichiana, lascia una figlia di 3 anni. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre invece Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il calcio. Ai mondiali il Giappone travolge la Tunisia 4-0. L'Olanda tramortisce la Svezia 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio, vince 2-1 ed è prima nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita. Ed è tutto. A più tardi.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejón Eustaquio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraFTV. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri, il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Conflitto russo-ucraino. 5 persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla città di Zaporizhzhia e sui dintorni. 3 le vittime invece tra le regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. La minaccia di escalation non sia viatico per un nuovo dialogo con Mosca, avverte il ministro degli esteri estone Margus Tsahkna. Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica ed una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto. L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 ad 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: Bentrovati, buona domenica 21 giugno con il GR delle buone notizie. La tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti. La tangenziale di Napoli diventa così un modello per il futuro delle strade italiane. Capita che gli aerei facciano ritardo nella partenza e negli arrivi, ma da adesso siamo sicuri che saranno più puntuali, visto che i passeggeri avranno diritto al risarcimento se l'aereo ritarda di 3 ore. Verranno risarciti anche se il volo verrà cancellato entro 14 giorni dalla partenza. Inoltre, durante l'attesa, i passeggeri avranno diritto anche a snack e bevande, e se i ritardi arrivano al giorno dopo, nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Sono questi alcuni punti della riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea. Il 12 agosto ci sarà un'eclissi totale. In Spagna il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solo parziale. In Italia sarà più evidente nelle regioni del nord, mentre in Spagna riguarderà di più la Galizia e le isole Baleari. In Giappone sono molto più civili di quanto noi possiamo lontanamente immaginare, grazie anche alla filosofia millenaria dello Soji. È una disciplina che si apprende sui banchi di scuola e consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, un profondo rispetto per l'ambiente condiviso e per il prossimo. Ai mondiali 2026, alla fine del match d'esordio Giappone-Olanda, le tribune dell'impianto sportivo di Dallas sono diventate un palcoscenico per questo rito collettivo dello Soji. Con guanti per proteggersi e con sacchi azzurri per la spazzatura, i tifosi nipponici hanno ripulito le tribune da bicchieri, cartacce e bottiglie, lasciando il settore dove si trovavano perfettamente pulito. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Tu non ami, tu fai solo la...
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. E schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, aggiunto, non saranno violati finché sarò premier. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8:30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza. La sfida sarà tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Ed è tutto. A più tardi.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Ça fait du bien.
1: En Canarias.
2: Es la hora 10:33 minutos.
3: Sono le 10:33 minuti.
4: Radio Calima.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo ordine, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. Il ministro della difesa Crosetto fa sapere che sono pronte le navi per sminare Hormuz, ma va garantita la sicurezza. Gli americani Witkoff e Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Conflitto russo-ucraino, un attacco di droni in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28. Lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Zelensky dichiara colpiti obiettivi militari. La cronaca: erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e è risultato positivo all'alcol test. Nel 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il capo dello Stato Mattarella ringrazia donne e uomini del corpo, poi rende omaggio alla bandiera di guerra insignita della medaglia d'oro ed esprime un pensiero commosso per i finanzieri morti e per le loro famiglie. Cambiamo argomento. Dal 1 luglio scatterà un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione, primo tassello della riforma delle dogane dell'Unione Europea, che sarà completata nel 2028 con il nuovo sistema informatico comune. Al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro prevista dalla legge di bilancio e sospesa fino a luglio. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: Bentrovati, buona domenica 21 giugno con il GR delle buone notizie. La tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti. La tangenziale di Napoli diventa così un modello per il futuro delle strade italiane. Capita che gli aerei facciano ritardo nella partenza e negli arrivi, ma da adesso siamo sicuri che saranno più puntuali, visto che i passeggeri avranno diritto al risarcimento se l'aereo ritarda di 3 ore. Verranno risarciti anche se il volo verrà cancellato entro 14 giorni dalla partenza. Inoltre, durante l'attesa i passeggeri avranno diritto anche a snack e bevande, e se i ritardi arrivano al giorno dopo, nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Sono questi alcuni punti della riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea. Il 12 agosto ci sarà un'eclissi totale. In Spagna il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solo parziale. In Italia sarà più evidente nelle regioni del nord, mentre in Spagna riguarderà di più la Galizia e le isole Baleari. In Giappone sono molto più civili di quanto noi possiamo lontanamente immaginare, grazie anche alla filosofia millenaria dello soji. È una disciplina che si apprende sui banchi di scuola e consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, un profondo rispetto per l'ambiente condiviso e per il prossimo. Ai mondiali 2026, alla fine del match d'esordio Giappone-Olanda, le tribune dell'impianto sportivo di Dallas sono diventate un palcoscenico per questo rito collettivo dello soji. Con guanti per proteggersi e con sacchi azzurri per la spazzatura, i tifosi nipponici hanno ripulito le tribune da bicchieri, cartacce e bottiglie, lasciando il settore dove si trovavano perfettamente pulito. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Villanova Canavese nel Torinese, dove una giostra del Luna Park si è improvvisamente bloccata, lasciando otto ragazzi sospesi nel vuoto. A salvarli i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli esteri. La delegazione statunitense guidata dal vice presidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e mediatori di Pakistan e Qatar sono in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Dopo i raid israeliani in Libano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Conflitto russo-ucraino. Raid sulle regioni di Poltava e Dnipropetrovsk, tre morti, sospesa la distribuzione di carburante in Crimea. Il presidente ucraino accusa la Bielorussia, supporta lo sforzo bellico di Mosca. Le forze russe hanno colpito anche la città di Zaporizhzhia con 9 bombe plananti, causando almeno 5 morti. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia Brno, Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga e il pilota giapponese condivide la prima fila con Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi non sarà invece al via, squalificato per aver spinto e colpito un marshal dopo la caduta nella sprint. Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazze di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Non ce l'ha fatta la piccola di appena due mesi, coinvolta nell'incidente stradale avvenuto venerdì mattina al chilometro 73 della Pontina Latina. La neonata è ispirata nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma. A Gemona visita a sorpresa della Premier Meloni in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Gli esteri partono in salita, i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran dal canto suo fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza, così il Papa all'Angelus. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV. E siamo allo sport. Europei di scherma, Italia in semifinale nella spada donne. Le azzurre travolgono con il punteggio di 36-14 la Germania. Sarà invece la Gran Bretagna l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Fioretto maschile. I britannici hanno battuto 45-36 il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Palma entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Son las 13:32 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Erano in 9 uno sopra l'altro sui sedili e percorrevano una ciclabile quando la loro auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago in provincia di Milano. Sono morti questa mattina all'alba 3 minorenni. Arrestato il 19enne alla guida, il suo tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Ancora troppi giovani morti, commenta il vice premier Salvini. Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore della donna, una 19enne. Al via Lucerna in Svizzera un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani congelati. A seguito del memorandum d'intesa iraniano-americano conclusosi questa settimana. Intanto il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian chiarisce: Teheran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Visita a sorpresa della premier Meloni a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, le parole della presidente del Consiglio. L'edizione di quest'anno cade nel 50° anniversario del terremoto del 1976. Calcio, 4 partite in programma oggi per la seconda giornata dei gironi del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Si comincia con il gruppo H alle 18, la sfida tra Spagna e Arabia Saudita. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Iran. Poi torna in campo il gruppo G. A mezzanotte Uruguay-Capoverde. Alle 3 Nuova Zelanda-Egitto. È tutto, a più tardi.

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante. Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Tra i temi principali sul tavolo, il Libano, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un lascio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore 19enne della donna. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Ed è allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. Il pilota Ducati chiude davanti a Ogura e Bagnaia. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall post caduta nella sprint race. È tutto,

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha avviato a Lucerne colloqui con gli Stati Uniti e il Qatar sul Libano e i fondi congelati. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, speriamo di farne altri, ha detto il vicepresidente americano Vance. Secondo Fox News, Trump avrebbe detto a Teheran che se chiudono Hormuz non avranno più un paese. Dramma a Torino, una donna avrebbe ucciso la figlia tredicenne prima di togliersi la vita. L'avrebbe strangolata utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, che ha 19 anni ed è ora ricoverata in stato di shock all'ospedale Maria Vittoria. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, il ministro dei trasporti Salvini è intervenuto sulla questione. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede Ayo Gura e Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora meno 40. È tutto.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo le 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Sul tavolo Libano e fondi congelati. Abbiamo fatto già progressi e speriamo di farne altri, dice il vicepresidente americano Vance. Ma Trump minaccia all'Iran: fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. E se non aprono Hormuz li farò saltare in aria. Mentre dal Regno Unito filtrano indiscrezioni su un imminente passo indietro del premier britannico Starmer, Donald Trump su Truth lo attacca. Si dimetterà, fallito miseramente su due temi importantissimi, l'immigrazione e l'energia. Il passo indietro di Starmer, come anticipato dalla stampa britannica, potrebbe arrivare già domani. Prima avrebbe ucciso la figlia tredicenne e poi si sarebbe tolta la vita. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Parella di Torino e coinvolge una famiglia di origini romene. A fare la drammatica scoperta è stata l'altra figlia della donna di 19 anni, trasportata in ospedale in stato di shock. Va agli arresti domiciliari, almeno fino all'udienza di convalida, nella casa di Forte dei Marmi dove si trovava in vacanza. È la misura provvisoria disposta per Luigi Giordano, 27 anni, il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Mondiale di calcio, dopo il pari all'esordio contro Capoverde, la Spagna torna in campo ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, reduce dal pari con l'Uruguay. Della Fuente manda in campo Lamine Yamal dal primo minuto. Calcio d'inizio alle 18, alle 21 spazio a Belgio, Iran. È tutto.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante. Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. In Svizzera, primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan, al momento interrotti per consultazioni interne. Il vicepresidente americano Vance ci crede, sono stati fatti progressi, ma Trump torna a minacciare Teheran. Hormuz resti aperto, vi cancelliamo. E ancora, l'Iran fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 4.106 persone sono state uccise e 12.153 sono rimaste ferite dalla ripresa dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah dallo scorso 2 marzo. Il premier israeliano Netanyahu insiste: rimarremo nel Libano meridionale per tutto il tempo necessario a proteggere i preziosi residenti del nord e tutti i cittadini dello Stato ebraico. Un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti ripetutisi nel fine settimana e che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. Ad annunciarlo è il ministro Salvini. L'associazione Vittime della Strada reputa necessaria l'educazione obbligatoria nelle scuole. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera a causa di un abuso di farmaci per dormire. Sottoposta a lavanda gastrica, avrebbe detto ai medici di non reggere le insinuazioni nei confronti della sua famiglia, acuitesi dopo la fine del processo a Luis da Silva. Italia nella morsa dell'anticiclone Cerberus, disagi diffusi e temperature fino a 10 gradi superiori alle medie previste in questo periodo. Le massime possono arrivare a sfiorare 40 gradi in alcune zone. Caldo in tutta Europa, in Francia alcol vietato nelle zone rosse. Allerta in Gran Bretagna con temperature fino a 37 gradi. È tutto, a più.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son las 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Colloqui di alto livello in Svizzera tra Stati Uniti e Iran con i mediatori Pakistan e Qatar. Trump continua a fare la voce grossa. Se Teheran chiude Hormuz non ci sarà più un paese. Potremmo prendere il controllo dello stretto. La delegazione iraniana lascia i colloqui in protesta, ma Washington nega. I negoziati proseguono. La strage è sulle strade italiane, un bilancio che si aggiorna ogni weekend riguarda anche tante giovanissime vittime. Ha portato il ministro dei trasporti Salvini a fissare un incontro col collega Piantedosi sull'emergenza legata alla sicurezza stradale. Gli episodi di Senago nel Milanese, oltre agli incidenti in Versilia e in Liguria, sono solo gli ultimi di una lunga serie di vite spezzate. Prima avrebbe ucciso la figlia tredicenne e poi si sarebbe tolta la vita, e la tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Parella di Torino e coinvolge una famiglia di origini romene. A fare la drammatica scoperta è stata l'altra figlia della donna quarantenne di 19 anni, trasportata in ospedale in stato di shock. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera a causa di un abuso di farmaci per dormire. Sottoposta a lavanda gastrica, avrebbe detto ai medici di non reggere le insinuazioni nei confronti della sua famiglia, acuitesi dopo la fine del processo a Da Silva. MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101° successo in tutte le classi, procede un grande aiogura sull'Aprilia e Pecco Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
4: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-5383-8816 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione?

0: Bentrovati, buona domenica 21 giugno con il GR delle buone notizie. La tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti. La tangenziale di Napoli diventa così un modello per il futuro delle strade italiane. Capita che gli aerei facciano ritardo nella partenza e negli arrivi, ma da adesso siamo sicuri che saranno più puntuali, visto che i passeggeri avranno diritto al risarcimento se l'aereo ritarda di 3 ore. Verranno risarciti anche se il volo verrà cancellato entro 14 giorni dalla partenza. Inoltre, durante l'attesa i passeggeri avranno diritto anche a snack e bevande, e se i ritardi arrivano al giorno dopo, nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Sono questi alcuni punti della riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea. Il 12 agosto ci sarà un'eclissi totale. In Spagna il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solo parziale. In Italia sarà più evidente nelle regioni del nord, mentre in Spagna riguarderà di più la Galizia e le isole Baleari. In Giappone sono molto più civili di quanto noi possiamo lontanamente immaginare, grazie anche alla filosofia millenaria dello Soji. È una disciplina che si apprende sui banchi di scuola e consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, un profondo rispetto per l'ambiente condiviso e per il prossimo. Ai mondiali 2026, alla fine del match d'esordio Giappone-Olanda, le tribune dell'impianto sportivo di Dallas sono diventate un palcoscenico per questo rito collettivo dello Soji. Con guanti per proteggersi e con sacchi azzurri per la spazzatura, i tifosi nipponici hanno ripulito le tribune da bicchieri, cartacce e bottiglie, lasciando il settore dove si trovavano perfettamente pulito. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias.

Radio Kalima. En Radio Kalima suena Mick, Beautiful Freaks.

En Radio Calima suena Francesco Gabbani, Summer Funk.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

0: música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1999!

0: Calima, Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Shakira, Dai.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: es la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: 1979.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Mick, Beautiful Freaks.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1995.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.